0: siamo attivi.
1: Dipendente del tipo secondo.
0: Emiliano!
2: Sei boss on the beat.
3: Tu sai quello che mamma.